0: adesso da ma pezza creu, io so che son preziosi. Ando c'era da mostrare su Marte per tutte le feines. Que sigui un cas per d'un naval dir sempre molt bé ses eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de...

0: why to change.
1: Seguidament, escoltarem un tema del disc de Leon Manso, Monstre Final, publicat el 2025 per Velomar Records.